0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fatti bravo. Qui e là. Oggi.

0: l'indovinello del giorno.
1: Va avanti, va indietro, corre e si ferma, ma non cambia mai di posto. La risposta è il pendolo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Leda Battisti. Ancora una

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 2 e 52 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

Un giorno insieme con Pino Daniele. Torna fra un'ora. Giorgia e Giovanotti, tu mi porti su.

0: Siamo Tony e Dario da Palermo.
1: Siamo due autotrasportatori.
0: Viaggiamo tutta la giornata.
1: Siamo stanchi morti,
0: ma soltanto voi riuscite a tenerci compagnia.
1: Radio Margherita, la nostra radio preferita.
2: Radio Margherita, la vostra radio preferita, anche a Palermo.
3: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

Verità presenta Tre canzoni. Tre canzoni. In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Vasco Rossi.

0: senti che bel rumore.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Vasco Rossi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Vasco Rossi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
0: Cambiamenti, Sally, Vita spericolata.

0: me ne fai sporco.
1: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 3 e 32 minuti. Umberto Tozzi e Raff, gente di mare.

La vita continua anche oltre noi. Scegli di donare i tuoi organi. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 9 luglio, sono le ore 3 e 52 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: scappare. Radio Margherita. Enrico Nigiotti, buonanotte.
1: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri. Con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

Maria Gabriella Ferri è nata a Roma il 18 settembre 1942 ed è stata una cantautrice italiana di musica leggera, nota per le interpretazioni delle canzoni popolari romane e napoletane, oltre che attrice teatrale. I primi spettacoli, basati sul repertorio tradizionale della canzone romanesca, iniziano all'Intras Club di Milano. Alla fine del 1966 approda al Bagaglino di Roma, di cui diventa la cantante ufficiale. Con il brano Ti regalo gli occhi miei, raggiunge i vertici delle classifiche in Sud America, incide il brano in lingua spagnola Te regalo mis ojos e ottiene altrettanti successi di vendite, per poi tornare a esibirsi al Bagaglino con Enrico Montesano. Partecipa nel 1969 al Festival di Sanremo. Gabriella Ferri è stata l'erede del genere romanesco, che non è solo voce, ma anche aspetto e teatralità. È così che si appropria delle canzoni, vecchie o nuove, non importa, che le diano la possibilità di costruire dei veri e propri numeri, quasi delle macchiette, nelle quali però non c'è imitazione dei vecchi artisti, ma il filtro di una personalità esuberante e irrefrenabile. Negli anni 70 aumentano le sue apparizioni in televisione. Gabriella Ferri diventa inoltre conduttrice televisiva. Sarà interprete di due famosi varietà, Dove sta Zazà e Mazza Bubù, entrambi diretti da Antonello Falqui e scritti da Pier Francesco Pingitore, in cui dimostra anche le sue doti di intrattenitrice al fianco di comici come Enrico Montesano e Pippo Franco. Nel 1998 il ritiro definitivo dalle scene, anche a causa di ricadute della grave depressione che la tormentava a fasi alterne da anni. Gabriella Ferri muore il 3 aprile del 2004 a Crociano, in provincia di Viterbo, all'età di 62 anni. Tra le più belle canzoni di Gabriella Ferri ricordiamo Ti regalo gli occhi miei, Se tu ragazzo mio, Grazie alla vita, Sempre.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Gabriella Ferri.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, amica fedele.
4: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Rita Pavone, questo nostro amore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 4 e 51 minuti.
2: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutto il nostro territorio. Da nord a sud il contesto inizialmente sarà stabile e ben assolato, con cieli sereni e tersi. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni sull'Appennino meridionale, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Diffusamente le temperature massime saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi. I valori più elevati però si registreranno in Valpadana e sulle centrali tirreniche. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Fiorella Mannoia, Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita. Oggi è il 9 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La chiesa ricorda Santa Veronica. Oggi è l'onomastico di Veronica. Il nome ha origine greca e significa vittoriosa. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 9 luglio del 1943, Seconda Guerra Mondiale, Operazione Aschi. Forze alleate eseguono l'invasione anfibia della Sicilia. Lo scioglilingua di oggi è ipoteco un eco e compro un tricheco. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Sono contrario ai rapporti prima del matrimonio perché fanno arrivare tardi alla cerimonia. Ed ora l'aforisma del giorno. Non cercare scorciatoie, cerca soluzioni. Il consiglio della nonna. Ecco un'idea perfetta anche per un aperitivo in giardino. Prendete due fette di melone, pulitele dalla buccia e dai semini e frullatele insieme a mezzo bicchiere di porto. Avrete un drink dissetante, leggermente alcolico e molto originale. Adesso l'indovinello del giorno. Se è uscito, c'è. Se non è uscito, non c'è. La risposta è il giornale. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Pensa da Palermo, chi mangia patate non muore mai. Chi mangia patate non muore mai.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Ampolloso. Ampolloso. Aggettivo. Retoricamente gonfio. Affettato. Si dice di persona vanagloriosa o saccente.
3: Nuovi angeli. Donna Felicità.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Oggi donatore, domani destinatario. La solidarietà è un cerchio che torna.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Nino Buonocore, una canzone d'amore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Michele Cuomo di Sassari e a Simona D'Angelo di Palermo. Buon compleanno ad Alessia Restivo di San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, a Carola Ruta di Modica, in provincia di Ragusa. E facciamo gli auguri a Mario Alfonso di Nulvi, in provincia di Sassari, a Rosario di Silvestro, della città di Basilea in Svizzera. Auguri di buon compleanno a Francesca Liotta di Avola, in provincia di Siracusa, a Rino Fiorenza di Gravina di Catania, in provincia di Catania, a Giuseppe Carmerlingo di Benevento, tanti auguri a Gabriele Gioele di Noto, in provincia di Siracusa, a Plenda Sotera di Troina, in provincia di Enna, a Milli Tropea di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Auguri a Lucia Locascio di Priolo, in provincia di Siracusa, a Vincenzo Gambuzza di Ispica, in provincia di Ragusa, ed infine auguri a Fabiola Ferranti di Brusciano, in provincia di Napoli, e a Salvatore Farina di San Giuseppe Iato, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Un giorno insieme con Pino Daniele. Torna fra un'ora.
1: Vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Michele Zarrillo.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Michele Zarrillo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il vero amore, L'acrobata, La notte dei pensieri, Non è finita, Prima o poi e Una rosa blu.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Gianni Bella.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 6 e 30 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La chiesa ricorda Santa Veronica.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Fistola, fistola, dal latino fistulam, di etimologia incerta. Significato: in medicina significa lesione a forma di canaletto più o meno sinuoso, spesso causata da uno stato patologico locale o dalla presenza di un corpo estraneo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Trotto, trotto. Significato: andature in cui il cavallo poggia alternativamente sugli zoccoli in diagonale, ossia zoccolo sinistro posteriore e zoccolo destro anteriore, e viceversa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Incedere. Incedere, dal latino. Avanzare con passo solenne.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sclerare. Sclerare. Significato: neologismo usato in gergo. Perdere la testa, diventare nervosi fino a impazzire. Per esempio, sto sclerando per il caldo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Mario Zelinotti. Un colpo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 6:52.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Michele Cuomo di Sassari e a Simona D'Angelo di Palermo. Buon compleanno ad Alessia Restivo di San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, a Carola Ruta di Modica, in provincia di Ragusa. E facciamo gli auguri a Mario Alfonso di Nulvi, in provincia di Sassari, a Rosario di Silvestro, della città di Basilea in Svizzera. Auguri di buon compleanno a Francesca Liotta di Avola, in provincia di Siracusa, a Rino Fiorenza di Gravina di Catania, in provincia di Catania, a Giuseppe Carmerlingo di Benevento, tanti auguri a Gabriele Gioele di Noto, in provincia di Siracusa, a Plenda Sotera di Troina, in provincia di Enna, a Milli Tropea di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Auguri a Lucia Locascio di Priolo, in provincia di Siracusa, a Vincenzo Gambuzza di Ispica, in provincia di Ragusa, ed infine auguri a Fabiola Ferranti di Brusciano, in provincia di Napoli, e a Salvatore Farina di San Giuseppe Iato, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Maninni, pazzo io. Anche

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Elisabetta e propongo una cosa che non deve essere accolta come una provocazione, ma come un'importante riflessione. Vi sono persone precarie che hanno lavorato 10-20 anni senza aver avuto un contributo e vi chiedo veramente, credetemi. Allora chiedo, perché non è possibile avere uno sconto, un condono per coloro i quali hanno lavorato così tanto ma devono aspettare con fatica la legge Fornero, 42 anni 10 mesi per gli uomini, 41 anni 10 mesi per le donne, quando questi hanno magari già lavorato tanti anni prima senza che fossero riconosciuti? Anche questa si tratta di considerarla come un'evasione dei contributi. Si fanno sconti ai condoni per chi costruisce, sconti giustamente ai detenuti perché riconosciuti tali di tale possibilità, e coloro i quali hanno lavorato sono costretti a un ergastolo praticamente costrittivo pur avendo lavorato e non avendo nessun riconoscimento per quel lavoro che è stato fatto in nero. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Salvatore Adamo. La tua storia è un

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa ricorda Santa Veronica.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Se tu scoprissi che tuo marito ha un'altra donna, cosa faresti?
3: Come minimo le romperei il bastone e le rapirei il cane pastore.
2: Cane in che senso?
3: Solo una cieca potrebbe andare con mio marito.
1: L'angolo del sorriso.
4: Ma in una banca del seme cosa danno di interessi?
1: L'angolo del sorriso.
3: Dottore, mia suocera è stata morsa da un serpente.
5: Ma io sono un veterinario.
3: Appunto, ma è il serpente che sta male.
1: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
6: Radio Margherita, la tua radio preferita.
7: E se fossi un pittore?

0: piccolo sacrificio per te, un enorme sollievo per chi soffre. Dona il sangue.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 7 e 52 minuti.
3: Tanti auguri di buon compleanno a Michele Cuomo di Sassari e a Simona D'Angelo di Palermo. Buon compleanno ad Alessia Restivo di San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, a Carola Ruta di Modica, in provincia di Ragusa. E facciamo gli auguri a Mario Alfonso di Nulvi, in provincia di Sassari, a Rosario di Silvestro, della città di Basilea in Svizzera. Auguri di buon compleanno a Francesca Liotta di Avola, in provincia di Siracusa, a Rino Fiorenza di Gravina di Catania, in provincia di Catania, a Giuseppe Carmerlingo di Benevento, tanti auguri a Gabriele Gioele di Noto, in provincia di Siracusa, a Plenda Sotera di Troina, in provincia di Enna, a Milli Tropea di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Auguri a Lucia Locascio di Priolo, in provincia di Siracusa, a Vincenzo Gambuzza di Ispica, in provincia di Ragusa, ed infine auguri a Fabiola Ferranti di Brusciano, in provincia di Napoli, e a Salvatore Farina di San Giuseppe Iato, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutto il nostro territorio. Da nord a sud il contesto inizialmente sarà stabile e ben assolato, con cieli sereni e tersi. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni sull'Appennino meridionale, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Diffusamente le temperature massime saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi. I valori più elevati però si registreranno in Val Padana e sulle centrali tirreniche. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo rispondere alla signora di poco fa che dice che quando andremo in pensione perché gli artigiani versano solamente 2 ore e fanno i contratti part time, è che se magari lo Stato abbassa il costo dei contributi mettiamo più ore, e così facendo vorremmo andare anche noi in pensione, perché noi non ci andremo proprio. Voi lavoratori non lo so quando ci andrete, ma la colpa sicuramente non è del commerciante o dell'artigiano, è solamente dello Stato.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Denis Rousseau. Quando l'amore diventa poesia.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la mia calamita.
0: Sono le ore 8 e 22 minuti.
2: Come si fa?

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita. Oggi è il 9 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa ricorda Santa Veronica. Oggi è l'onomastico di Veronica. Il nome ha origine greca e significa vittoriosa. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 9 luglio del 1943, Seconda Guerra Mondiale, Operazione Aschi. Forze alleate eseguono l'invasione anfibia della Sicilia. Lo scioglilingua di oggi è ipoteco un eco e compro un tricheco. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Sono contrario ai rapporti prima del matrimonio perché fanno arrivare tardi alla cerimonia. Ed ora l'aforisma del giorno. Non cercare scorciatoie, cerca soluzioni. Il consiglio della nonna. Ecco un'idea perfetta anche per un aperitivo in giardino. Prendete due fette di melone, pulitele dalla buccia e dai semini e frullatele insieme a mezzo bicchiere di porto. Avrete un drink dissetante, leggermente alcolico e molto originale. Adesso l'indovinello del giorno. Se è uscito, c'è. Se non è uscito, non c'è. La risposta è il giornale. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Senza da Palermo, chi mangia patate non muore mai. Chi mangia patate non muore mai.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Ampolloso. Ampolloso. Aggettivo. Retoricamente gonfio. Affettato. Si dice di persona vanagloriosa o saccente.
3: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
4: Ho 20 anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 8 e 58 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Michele Cuomo di Sassari e a Simona D'Angelo di Palermo. Buon compleanno ad Alessia Restivo di San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, a Carola Ruta di Modica, in provincia di Ragusa. E facciamo gli auguri a Mario Alfonso di Nulvi, in provincia di Sassari, a Rosario di Silvestro, della città di Basilea in Svizzera. Auguri di buon compleanno a Francesca Liotta di Avola, in provincia di Siracusa, a Rino Fiorenza di Gravina di Catania, in provincia di Catania, a Giuseppe Carmerlingo di Benevento, tanti auguri a Gabriele Gioele di Noto, in provincia di Siracusa, a Plenda Sotera di Troina, in provincia di Enna, a Milli Tropea di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Auguri a Lucia Locascio di Priolo, in provincia di Siracusa, a Vincenzo Gambuzza di Ispica, in provincia di Ragusa, ed infine auguri a Fabiola Ferranti di Brusciano, in provincia di Napoli, e a Salvatore Farina di San Giuseppe Iato, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
3: E adesso

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 9 e 25 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa ricorda Santa Veronica,

Una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Maria dalla provincia di Cosenza. A porcaria, più avuti, più fede, le maldicenze, più le dici, più puzzano.
4: Proverbio è, a carne sopra lusso, bella pare, che vuol dire la persona che in carne sembra più bella. Ciao.
5: Giacomo, mi chiamo da Bari. Il proverbio in dialetto barese è questo: polisindre, le figlie e le nepute, tutto ciò che faccio gli è tutto perduto. Che significa? Per i figli, i generi ed i nipoti, tutto ciò che si fa è tutto perduto. Grazie, arrivederci.
6: Salvo da Burgio, il proverbio mio di oggi è: quando un gatto non c'è, o surcia balla, ovvero quando il gatto è assente, il topo balla.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita. La tua compagna di viaggio.

luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Antonino da Vittoria. Vorrei ricordare a tutti quei genitori che chiedono a gran voce il ripristino della scuola del servizio militare che i primi educatori sono loro. L'educazione dei propri figli non si può né delegare né pretendere dalla scuola o dai militari di turno.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 9 e 50 minuti.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Michele Cuomo di Sassari e a Simona D'Angelo di Palermo. Buon compleanno ad Alessia Restivo di San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, a Carola Ruta di Modica, in provincia di Ragusa. E facciamo gli auguri a Mario Alfonso di Nulvi, in provincia di Sassari, a Rosario di Silvestro, della città di Basilea in Svizzera. Auguri di buon compleanno a Francesca Liotta di Avola, in provincia di Siracusa, a Rino Fiorenza di Gravina di Catania, in provincia di Catania, a Giuseppe Carmerlingo di Benevento, tanti auguri a Gabriele Gioele di Noto, in provincia di Siracusa, a Plenda Sotera di Troina, in provincia di Enna, a Milli Tropea di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Auguri a Lucia Locascio di Priolo, in provincia di Siracusa, a Vincenzo Gambuzza di Ispica, in provincia di Ragusa, ed infine auguri a Fabiola Ferranti di Brusciano, in provincia di Napoli, e a Salvatore Farina di San Giuseppe Iato, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Marco Masini, disperato.

0: Radio Margherita Notizie.
1: All'indomani del vertice della NATO ad Ankara e di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran, i Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Washington riferisce di suoi nuovi attacchi su 90 obiettivi e sono almeno 14 morti in Iran. Dall'Air Force One Trump dice di aver ricevuto una richiesta dal Teheran per fermare le armi che valuta con scetticismo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. Walter Lavitola è stato ascoltato ieri alla procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo dell'anno scorso nei confronti del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Calcio: dopo la prima giornata di pausa nei mondiali, oggi si entra nel vivo col primo quarto di finale alle 22, l'affascinante sfida tra Francia e Marocco. Arbitra Teio, polemiche per la scelta di un argentino. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: insieme con Pino Daniele. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 10 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa ricorda Santa Veronica.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Maria Gabriella Ferri è nata a Roma il 18 settembre 1942 ed è stata una cantautrice italiana di musica leggera, nota per le interpretazioni delle canzoni popolari romane e napoletane, oltre che attrice teatrale. I primi spettacoli, basati sul repertorio tradizionale della canzone romanesca, iniziano all'Intras Club di Milano. Alla fine del 1966 approda al Bagaglino di Roma, di cui diventa la cantante ufficiale. Con il brano Ti regalo gli occhi miei, raggiunge i vertici delle classifiche in Sud America, incide il brano in lingua spagnola Te regalo mis ojos e ottiene altrettanti successi di vendite, per poi tornare a esibirsi al Bagaglino con Enrico Montesano. Partecipa nel 1969 al Festival di Sanremo. Gabriella Ferri è stata l'erede del genere romanesco, che non è solo voce, ma anche aspetto e teatralità. È così che si appropria delle canzoni, vecchie o nuove, non importa, che le diano la possibilità di costruire dei veri e propri numeri, quasi delle macchiette, nelle quali però non c'è imitazione dei vecchi artisti, ma il filtro di una personalità esuberante e irrefrenabile. Negli anni 70 aumentano le sue apparizioni in televisione. Gabriella Ferri diventa inoltre conduttrice televisiva. Sarà interprete di due famosi varietà, Dove sta Zazà e Mazza Bubù, entrambi diretti da Antonello Falqui e scritti da Pier Francesco Pingitore, in cui dimostra anche le sue doti di intrattenitrice al fianco di comici come Enrico Montesano e Pippo Franco. Nel 1998 il ritiro definitivo dalle scene, anche a causa di ricadute della grave depressione che la tormentava a fasi alterne da anni. Gabriella Ferri muore il 3 aprile del 2004 a Crociano, in provincia di Viterbo, all'età di 62 anni. Tra le più belle canzoni di Gabriella Ferri ricordiamo Ti regalo gli occhi miei, Se tu ragazzo mio, Grazie alla vita, Sempre.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Gabriella Ferri.
2: Radio Margherita, per la memoria.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso. Sono qui che ti aspetto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 10 e 56 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Michele Cuomo di Sassari e a Simona D'Angelo di Palermo. Buon compleanno ad Alessia Restivo di San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, a Carola Ruta di Modica, in provincia di Ragusa. E facciamo gli auguri a Mario Alfonso di Nulvi, in provincia di Sassari, a Rosario di Silvestro, della città di Basilea in Svizzera. Auguri di buon compleanno a Francesca Liotta di Avola, in provincia di Siracusa, a Rino Fiorenza di Gravina di Catania, in provincia di Catania, a Giuseppe Carmerlingo di Benevento, tanti auguri a Gabriele Gioele di Noto, in provincia di Siracusa, a Plenda Sotera di Troina, in provincia di Enna, a Milli Tropea di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Auguri a Lucia Locascio di Priolo, in provincia di Siracusa, a Vincenzo Gambuzza di Ispica, in provincia di Ragusa, ed infine auguri a Fabiola Ferranti di Brusciano, in provincia di Napoli, e a Salvatore Farina di San Giuseppe Iato, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Vorrei dire il mio pensiero riguardo al servizio militare. Il servizio militare deve essere scelto, non obbligatorio. L'educazione la devono insegnare i genitori.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Vasco Rossi.

nemmeno guardare per terra. Sei l'unica donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: senti che bel rumore.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Vasco Rossi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Vasco Rossi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
0: Cambiamenti, Sally, Vita spericolata. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 11 e 29 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La chiesa ricorda Santa Veronica,

0: più.
1: Radio Margherita presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: È inutile girarci intorno, noi potremmo parlare di tante cose che succedono in Italia e anche dal punto di vista della cronaca, però l'interesse di tutti, l'interesse anche non attivo, ciò che è nostro interesse, ci porta ancora una volta alla scena internazionale. Dopo l'esito del vertice della NATO in Turchia, è chiaro a tutti che siamo rientrati in pieno in un periodo di forti tensioni. E del resto Trump ha dato di fatto, con l'incontro finalmente pacificatore con Zelensky, il via libera all'Ucraina per agire con i droni profondamente in territorio russo, ed è quello che questa notte è già stato fatto. E contemporaneamente Trump ha dato a se stesso la licenza di ricominciare le ostilità con l'Iran, viste le scaramucce dei giorni precedenti nello stretto di Hormuz. E anche stanotte ci sono stati bombardamenti molto pesanti. In mezzo c'è l'Europa, l'Europa che sta vivendo questa situazione drammatica con la consapevolezza che deve fare da sola progressivamente, deve armarsi in senso di difesa e cercare di evitare di essere contaminata da qualsiasi recrudescenza del conflitto medio orientale. Ed è per questo che Meloni, per l'interesse dell'Italia, ha detto che noi non faremo nulla finché ci sarà la guerra, sostanzialmente. Potremo poi contribuire positivamente nel dopoguerra iraniano allo sminamento di Hormuz, a tutto quello che sarà necessario fare, ma non concederemo basi e non faremo parte di questo conflitto che purtroppo da stanotte sembra riaperto.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

prime volte che venii da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita Notizie.
1: All'indomani del vertice della NATO ad Ankara e di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran, i Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Washington riferisce di suoi nuovi attacchi su 90 obiettivi e sono almeno 14 morti in Iran. Dall'Air Force One Trump dice di aver ricevuto una richiesta da Teheran per fermare le armi che valuta con scetticismo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. Walter Lavitola è stato ascoltato ieri alla Procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitato dell'anno scorso nei confronti del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Calcio: dopo la prima giornata di pausa nei mondiali, oggi si entra nel vivo col primo quarto di finale alle 22, l'affascinante sfida tra Francia e Marocco. Arbitra Teio, polemiche per la scelta di un argentino. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Yeah! Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 11 e 57 minuti. Aleandro Baldi. Come le stagioni.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Pino Daniele.
1: Se tu fossi qui, adesso io saprei

0: Un giorno insieme con Pino Daniele. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Salvatore Adamo.

0: di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: fatto.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
2: Sa cosa diceva Antonio Gramsci? Nella vita dei bambini sono i particolari che fanno la differenza. Sa cosa diceva Piero Calamandrei? La libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Sa cosa diceva Spinoza? Le leggi che si fanno intorno alle opinioni non sono fatte per frenare i malviventi, ma piuttosto per irritare gli onesti.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: Edoardo Bennato, viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao amici di Radio Margherita, sono Vincenzo De Marco, vi mando questo vocale da Agrigento, dal cuore di Agrigento. Questo messaggio è rivolto a tutti coloro che gettano i rifiuti dalle auto. Io sto attraversando al momento la strada che percorre la Valle dei Templi fino ad arrivare a casa mia, che sono un 8 km, 7 km, e vedo, ahimè, tanta spazzatura, bottiglie, sacchettini. Io sicuramente al momento c'è qualcuno che sta ascoltando che abbia fatto una cosa del genere. Io mi auguro di no. Però vi dico, vi imploro, mi metto in ginocchio, vi prego, non gettate nulla dal finestrino. Per favore, è una cosa abominevole. Quindi mi raccomando, mettete le cose in auto, non appena arrivate a casa le andate a depositare nell'apposito cestino. Vi prego, mi metto le mani a mo' di preghiera, facciamo questo gesto per l'umanità. Per favore, non gettiamo nulla dalle auto. Teniamoci cara questa terra, ne abbiamo una sola e preserviamola.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
3: Wes, bada bambina.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 12 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Washington rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi. Teheran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Incidente sul lavoro stamani a Chieti, in Abruzzo, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita nell'esplosione in una fabbrica per lo smontaggio e disattivazione di munizioni militari. E un'altra vittima in Toscana, un 48enne è morto in un cantiere a Sesto Fiorentino. Sembra che l'uomo sia stato colpito un macchinario. Tennis, entrambi sconfitti ai quarti ieri a Wimbledon, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Il romano, reduce dalla finale del Roland Garros e superato dal britannico Ferry, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno.
3: È una partita dura da digerire, ma comunque avevo detto al team che prima di iniziare questo torneo non ero pronto a giocare, quindi ero proprio al limite delle forze e ho fatto quarti.
2: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: I nostri professori ci danno troppi compiti, così non abbiamo modo di fare attività, coltivare le nostre passioni e socializzare.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita, la tua migliore amica.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 13:24.

0: sul paradiso.
1: Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. La consolazione dei brutti è la speranza che i belli non siano molto intelligenti.

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
3: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Francesco Renga, Quando trovo te.
1: Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao Radio Margherita, sono Francesca da Palermo. Volevo lanciare questo messaggio a tutti i genitori di controllare bene i vostri bambini a scuola per via del bullismo. Parlateci, ponete loro delle domande fino a quando loro vi risponderanno. Dovete sempre indagare, sempre. Perché dietro ogni figlio c'è qualcosa che loro non vi dicono, ok? Indagate sempre fino in fondo, così noi genitori possiamo evitare il bullismo verso gli altri. Va bene? Grazie, vi prego Radio Margherita, inviate questo messaggio se potete. Vi ascolto ogni giorno. Ciao!
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
3: Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 13 e 53 minuti. Radio Margherita, le frequenze delle tue

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Washington rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi. Teheran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Incidente sul lavoro stamani a Chieti, in Abruzzo, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita nell'esplosione in una fabbrica per lo smontaggio e disattivazione di munizioni militari. E un'altra vittima in Toscana, un 48enne è morto in un cantiere a Sesto Fiorentino. Sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario. Tennis, entrambi sconfitti ai quarti ieri a Wimbledon, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Il romano, reduce dalla finale del Roland Garros e superato dal britannico Ferry, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno.
3: È una partita dura da digerire, ma comunque avevo detto al team che prima di iniziare questo torneo non ero pronto a giocare, quindi ero proprio al limite delle forze e ho fatto quarti.
2: E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Un giorno insieme.
5: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.
6: Savone!

0: Un giorno insieme con Pino Daniele. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, buongiorno a tutti, Radio Margherita, buongiorno. Io volevo dire una cosa a quelle persone che odiano la natura e odiano la caccia in primis. Per noi la caccia è tutto. Noi rispettiamo la natura, rispettiamo ogni singolo animale. Per questo voglio ringraziare il nostro capitano Gino Parisi su Radio Margherita, solo musica italiana. Grazie, grazie ancora e un abbraccio al signor Gino Parisi. Grazie, gentilissimi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
4: Come si fa?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 14 e 24 minuti.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Volete preparare un uovo all'occhio di bue perfetto? Per evitare che si attacchi al pentolino, formando un'antiestetica crosticina, versate del sale sul fondo del pentolino prima di spaccare l'uovo.
1: I consigli della nonna.
2: Per lavare la lana senza detersivi, lasciate in infusione due patate grattugiate in un litro d'acqua tiepida per un'ora. Filtrate e usate il liquido ottenuto per il lavaggio dei capi. Così facendo, non avrete mai problemi di infeltrimento.
1: I consigli della nonna.
2: Può capitare che con l'uso bicchieri, caraffe e oggetti in vetro mostrino graffi e brutti segni. Per farli scomparire, strofinateli energeticamente con un po' di dentifricio, quindi lavate. I graffi spariranno.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, il mio messaggio è rivolto a tutte le persone che diventano genitori o che sono genitori, per far capire loro che i figli sono tutti uguali, senza fare distinzione. A meno che i figli non commettono degli errori gravi, i figli vanno trattati sempre allo stesso modo, nel bene o nel male. Non bisogna fare distinzioni, non bisogna fare particolarità, o non bisogna prima dare tanto e poi praticamente escludere il totale dalla propria vita senza che un figlio o dei figli abbiano fatto qualcosa ai propri genitori. Spero che questo messaggio sia di aiuto per tutte le persone.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Piero Allegrini, non ti lasciare.

0: Buongiorno insieme con Pino Daniele. Torna fra un'ora.
1: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
0: Radio Margherita, per la libertà. Radio Margherita.

0: Grita musica italiana.
1: Giovanotti, estate.

0: così.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 15:23.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È inutile girarci intorno, noi potremmo parlare di tante cose che succedono in Italia e anche dal punto di vista della cronaca, però l'interesse di tutti, l'interesse anche non attivo, ciò che è nostro interesse, ci porta ancora una volta alla scena internazionale. Dopo l'esito del vertice della NATO in Turchia, è chiaro a tutti che siamo rientrati in pieno in un periodo di forti tensioni. E del resto Trump ha dato di fatto, con l'incontro finalmente pacificatore con Zelensky, il via libera all'Ucraina per agire con i droni profondamente in territorio russo, ed è quello che questa notte è già stato fatto. E contemporaneamente Trump ha dato a se stesso la licenza di ricominciare le ostilità con l'Iran, viste le scaramucce dei giorni precedenti nello stretto di Hormuz, e anche stanotte ci sono stati bombardamenti molto pesanti. In mezzo c'è l'Europa che sta vivendo questa situazione drammatica con la consapevolezza che deve fare da sola progressivamente, deve armarsi in senso di difesa e cercare di evitare di essere contaminata da qualsiasi recrudescenza del conflitto medio orientale. Ed è per questo che Meloni, per l'interesse dell'Italia, ha detto che noi non faremo nulla finché ci sarà la guerra, sostanzialmente. Potremo poi contribuire positivamente nel dopoguerra iraniano allo sminamento di Hormuz, a tutto quello che sarà necessario fare, ma non concederemo basi e non faremo parte di questo conflitto che purtroppo da stanotte sembra riaperto.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Salvatore Adamo. Lei.

0: Il sangue non si produce in laboratorio. Solo tu puoi offrirlo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 15:56.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri italiani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I 2 dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del ministero degli esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani, ritorsione priva di senso. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran martedì notte, il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema verrà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie in Iran e Iraq, attese alla tumulazione milioni di persone. Mondiale di calcio al via oggi il primo quarto di finale Francia-Marocco, e Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo. A preoccupare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: storia di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Chiamo da Lecce e dico che il matrimonio è una cosa santa e sacra, mi chiamo Luigi. È come l'acqua con il vino, non si può sciogliere.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 16:25.

0: Francesco De Gregori, Buffalo Bill.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico con due baffi da uomo.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: A volte è giusto, a volte è sbagliato, a volte è primo, altre volte no. La risposta è il numero.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri italiani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I due dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del ministero degli esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani, ritorsione priva di senso. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran martedì notte, il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema verrà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie in Iran e Iraq, attese alla tumulazione milioni di persone. Mondiale di calcio, al via oggi il primo quarto di finale Francia-Marocco, e Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo. A preoccupare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 16 e 57 minuti.
2: Enrico Ruggeri, Mistero.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di venerdì 10 luglio partirà con tempo asciutto ed assolato sulla nostra penisola, ma nel corso del pomeriggio sera si attiverà locale instabilità sulla dorsale appenninica, questa volta interessato anche l'arco alpino, le zone prealpine e la Valpadana centro-occidentale, da locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità. Il caldo continua a farsi sentire, intenso soprattutto sulla pianura padana, su Toscana, Umbria, Lazio e sulla Sardegna, qui con i picchi più elevati attorno ai 35-37 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

800 30 34 64. Rita Pavone, con te. La

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono siciliano e quando negli anni 60 vedevo partire gente che andava in Germania, andava in Piemonte, in Lombardia, per lavorare, non per essere mantenuti. Ora arrivano questi migranti e li dobbiamo mantenere. Noi si andava a cercare il lavoro e ricordiamoci, non ci volevano nemmeno affittare le case pur pagando l'affitto, perché ci dicevano che eravamo terroni. Ora noi questi che vengono, non perché uno sia razzista, è solamente per dire che se vengono qui devono fare qualcosa, un po' di lavoro glielo devono far fare, non si devono mantenere senza far niente. Reddito di cittadinanza non significa fare elemosina o mantenere la vita, perché il reddito lo fa chi lavora, ok? Grazie se trasmettete questo messaggio.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Radio Margherita presenta Confronti.
5: Confronti.
4: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
6: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 17:26.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Privilegio. Privilegio. Dal latino privilegium, composto da privus, cioè singolo, è un derivato di lex, cioè legge, quindi legge eccezionale che riguarda uno solo. Significato: esenzione fatta a luogo o a persona, in senso esteso, onore speciale, merito.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Collutorio. Collutorio. Dal latino collutus. Participio passato di colluere, risciacquare. Significato: medicamento liquido per sciacqui curativi del cavo orale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Allitterazione. Allitterazione. Accostamento di due suoni uguali o molto simili.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Adipe. Adipe. Dal latino adeps. Voce probabilmente umbra, dal greco aleifa, cioè unguento, grasso. Significato: grasso del corpo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
5: Che cos'è?

0: Diventare donatore significa dire sì alla vita, sempre.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Desideravo far conoscere a chi non sa che partecipando a un seggio in qualità di scrutatore si percepisce soltanto 126 euro. Il lavoro, per quanto mi concerne, è stato di 33 ore, considerato che si è lavorato pure la domenica e serata notturna. Facendo la suddivisione, 126 euro per 33 ore viene 4,20 euro all'ora. È lo Stato che ti impegna per questo importo, però se lo facesse un privato sarebbe attaccato per sfruttamento, dato che non è una paga equa.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 17:50.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Beppe e chiamo da Saluzzo in provincia di Cuneo. Vorrei ricordare a tutti che presso ogni comune è possibile apporre una firma per il referendum contro l'invio di armi riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina e destinare gli stessi fondi alla nostra sanità. Un piccolo ma significativo segnale che possa arrivare ai nostri politici, anche perché fermare una guerra continuando ad armare eserciti è come voler fermare la diarrea con una purga. Questo appello è rivolto a coloro che si dichiarano per la pace e contro la guerra. Ringrazio tutti, ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 18:26.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Mi domando, ma che faccia avrà fatto Maometto quando la montagna gli ha bussato alla porta?
2: L'angolo del sorriso.
4: Padre, devo confessarmi, ho fatto una cosa gravissima.
5: Dimmi tutto.
4: Ho tradito mio marito con il prete di un'altra chiesa.
5: Cosa? Ma è gravissimo. Devi dire 300 preghiere e ricordati che la tua parrocchia è questa.
2: L'angolo del sorriso.
3: Io sono un cantante che ha spaccato a metà la critica. Quelli che mi volevano bene dicevano che ero Ray Charles bianco, mentre quelli che mi volevano male dicevano che ero il Toto Cutugno nero.
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, che ringrazio per questa opportunità. Voglio portare anch'io un messaggio di speranza per chi sta male, per chi ha delle dipendenze, delle compulsioni di cui non riesce a liberarsi. Esistono gruppi di auto mutuo aiuto, non hanno un costo. Se uno si informa nella propria città, li trova, sia per i giocatori, per gli alcolisti, per le tossicodipendenze, per il mangiare compulsivo, per lo shopping compulsivo. La vita è bella, cerchiamo di riprendercela in pugno. Un saluto a tutti, ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 18:56.

0: un giorno insieme con Pino Daniele. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Mina, non credere.
4: No.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Bartolo da Scicli, volevo rispondere all'amico di Lecce Città, il quale diceva che nel codice della strada mancava la multa per le marmitte rumorose. Esiste l'articolo, è che non si fa rispettare, e questo è l'appello: fate rispettare tutti i motorini, le macchine che hanno cambiato la marmitta e non è quella omologata, allora fategli la multa, perché esiste. Ciao a tutti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Vasco Rossi.

senza nemmeno guardare per te. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra,

0: senti che bel rumore.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Vasco Rossi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Vasco Rossi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
0: Cambiamenti, Sally, Vita spericolata.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 19:32.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La questione russa si pone improvvisamente in tutta la sua importanza. Che cos'è la questione russa? Non riguarda Tolstoi, Dostoevskij o il comunismo dell'Unione Sovietica. Riguarda l'attuale rapporto dell'Europa e quindi dell'Italia con la Russia di Putin. Dopo la scoperta di una rete di spionaggio in Italia che ha portato all'espulsione di due attaché militari dell'ambasciata russa a Roma, e dopo anche le polemiche sulla votazione in ordine sparso della risoluzione pro-Ucraina ieri al Parlamento europeo, con Lega, Vannacci ma anche 5 Stelle contrari. E anche, aggiungiamo, le parole di Conte pronunciate ieri nel primo esempio di manifestazione comune del Campo Largo a Napoli, parole sprezzanti riguardo alla minaccia russa, che non esisterebbe, sarebbe fabbricata, sarebbe una macchinazione per poter fare il riarmo, utilizzare i soldi che sarebbero utili per le spese sociali a favore della difesa. È chiaro che tutto questo messo insieme provoca un'onda d'urto molto forte, che sarà ancora più forte quando arriverà dalla Russia la ritorsione per l'espulsione dei due attaché militari. E non potrà che essere l'espulsione di un probabilmente dello stesso numero di funzionari italiani dell'ambasciata a Mosca. Ma qui entra anche la coda del diavolo, perché non si può non ricordare, per assonanza se non politica, sicuramente storica, che un politico italiano di gran voga in questo momento è stato attaché militare all'ambasciata italiana a Mosca, proprio lui, il generale Vannacci.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Lorenzo Fragola, storte.
3: Non ho ragione io, non hai torto tu.

atteggiamento arrogante ferisce più di 1000 parole. Scegli la gentilezza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita. Sergio Caputo, Sabato Italiano.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 19 e 55 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo italiano di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della procura della capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, la motivazione della Farnesina. Massacrata di botte dopo giorni di torture, la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso la moglie 45enne dalla loro casa a Castigliano in provincia di Ascoli Piceno nel dicembre 2024. Sentenza giusta, dice l'avvocato della famiglia della vittima, Nazario Agostini.
3: L'unico tema in qualche maniera controvertibile era quello della colpevolezza dell'imputato.
2: Possibile ricorso in appello, annuncia invece il legale di Malavolta, Saveria Tarquini.
4: La pena dell'ergastolo era prevista per tutto questo, per il capo di imputazione, ci sta. Adesso aspettiamo le motivazioni e poi valuteremo l'appello, andiamo avanti.
2: È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Resta comunque alta l'allerta. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita. Lo sai che

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, è lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

facesse pioggia ti riparerei, che se facesse ombra ti ci nasconderei. Se fossi un vero viaggiatore ti avrei già incontrato e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutato. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei. Se fossi un sacerdote come un'orazione, con la lingua fra i denti ti pronuncerei. Se fossi un sacerdote come un salmo segreto, con le mani sulla bocca ti canterei. Se avessi braccia migliori ti costringerei, se avessi labbra migliori ti costringerei.

0: perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Giuseppe di Milano. Faccio questo appello a gente come me, sfiduciata dalla politica, di unirci in questa preghiera liberatoria. Signore dei giusti, ascolta ed esaudisci i nostri desideri, punendo con sofferenze e dispiaceri di ogni genere tutti quei politicanti che, approfittandosi della buona fede del proprio popolo, hanno promesso il bene del paese ed invece fanno della politica il loro unico interesse ed arricchimento. Amen. Ringrazio la Libera Radio Margherita.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 20:24.

0: capoeira.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
2: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
3: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Ciao, sono Gaia e vorrei dire il mio proverbio. Lo vuoi da pignoto, lo sapo sulla cucchiara. Soltanto il cucchiaio fa i suoi guai.
5: Proverbio varese. Vi apre l'ecchio, che ad acchiuso non ci vuole nulla. Significato, aprite gli occhi, che a chiuderli non ci vuole niente. Ciao, arrivederci.
6: Mi chiamo Anna, chiamo da via Settembrini. Il mio proverbio è questo. Non dir di me se di me non sai. Pensa di te e poi di me dirai. Cioè, prima di parlare male degli altri, guardiamoci prima noi dentro.
7: Sono Pippo e telefono da Palermo. È 3-4 volte che telefono, però si telefono di nuovo, sempre. Volevo dare il mio proverbio. Un asce tunno, un muore quadrato. Che significa? Che chi per carattere ha un certo tipo di carattere lo può modellare, ma non lo può cambiare completamente, perché il DNA è sempre quello. Grazie, ciao Radio Margherita.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Max Pezzali, Colundec.

0: Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, sono Piero da Marsala. Volevo lanciare questo messaggio a tutti i nostri ascoltatori. Ma dico una cosa, ma in Russia ci sono giovani e ragazze giovani, ma cavolo ne pensano di questa guerra? Ma questi ragazzi non pensano che Putin si sta dimostrando come un Hitler, come una persona così perversa, così malefica? Ma perché dobbiamo spendere tutti questi miliardi e questi giovani non fanno nulla? Ma bisogna veramente che arrivano i francesi in Russia per sistemare questa situazione? Viva la vita e viva le libertà!
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Laura Pausini. Cos'è? Non

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo italiano di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della procura della capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e la motivazione della Farnesina. Massacrata di botte dopo giorni di torture, la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso la moglie 45enne dalla loro casa a Castigliano in provincia di Ascoli Piceno nel dicembre 2024. Sentenza giusta, dice l'avvocato della famiglia della vittima, Nazario Agostini.
3: L'unico tema in qualche maniera controvertibile era quello della colpevolezza dell'imputato.
2: Possibile ricorso in appello, annuncia invece il legale di Malavolta, Saveria Tarquini.
4: La pena dell'ergastolo era prevista per tutto questo, per il capo di imputazione, ci sta. Adesso aspettiamo le motivazioni e poi valuteremo l'appello, andiamo avanti.
2: È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Resta comunque alta l'allerta. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 20 e 56 minuti.
2: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

0: arrivederci ancora.
1: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
2: Articolo 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
1: Radio Margherita, per la libertà.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Little Tony. Un uomo piange solo per amore.

0: Qui Anna e ascolto Radio Margherita. Quando sono a Zurigo ascolto Margherita, quindi per me Radio Margherita è il mio pane quotidiano.
1: Radio Margherita, il tuo pane quotidiano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: Un giorno insieme con Pino Daniele. Torna fra un'ora.
1: Virginio. Alice.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Timmy.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Sono Franco Chiarello da Cosenza. Volevo solo attenzionare il problema della disabilità. Tutti hanno un colore per la pace, per la guerra. La disabilità che colore deve avere per avere un po' d'attenzione?
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 21 e 27 minuti.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mina, una casa in cima al mondo.

Maria Gabriella Ferri è nata a Roma il 18 settembre 1942 ed è stata una cantautrice italiana di musica leggera, nota per le interpretazioni delle canzoni popolari romane e napoletane, oltre che attrice teatrale. I primi spettacoli, basati sul repertorio tradizionale della canzone romanesca, iniziano all'Intras Club di Milano. Alla fine del 1966 approda al Bagaglino di Roma, di cui diventa la cantante ufficiale. Con il brano Ti regalo gli occhi miei, raggiunge i vertici delle classifiche in Sud America, incide il brano in lingua spagnola Te regalo mis ojos e ottiene altrettanti successi di vendite, per poi tornare a esibirsi al Bagaglino con Enrico Montesano. Partecipa nel 1969 al Festival di Sanremo. Gabriella Ferri è stata l'erede del genere romanesco, che non è solo voce, ma anche aspetto e teatralità. È così che si appropria delle canzoni, vecchie o nuove, non importa, che le diano la possibilità di costruire dei veri e propri numeri, quasi delle macchiette, nelle quali però non c'è imitazione dei vecchi artisti, ma il filtro di una personalità esuberante e irrefrenabile. Negli anni 70 aumentano le sue apparizioni in televisione. Gabriella Ferri diventa inoltre conduttrice televisiva. Sarà interprete di due famosi varietà, Dove sta Zazà e Mazza Bubù, entrambi diretti da Antonello Falqui e scritti da Pier Francesco Pingitore, in cui dimostra anche le sue doti di intrattenitrice al fianco di comici come Enrico Montesano e Pippo Franco. Nel 1998 il ritiro definitivo dalle scene, anche a causa di ricadute della grave depressione che la tormentava a fasi alterne da anni. Gabriella Ferri muore il 3 aprile del 2004 a Crociano, in provincia di Viterbo, all'età di 62 anni. Tra le più belle canzoni di Gabriella Ferri ricordiamo Ti regalo gli occhi miei, Se tu ragazzo mio, Grazie alla vita, Sempre.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Gabriella Ferri.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

Non definirmi per ciò che non posso fare, ma per ciò che posso essere. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: sera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Wes Dorighezzi, voglio stare con te.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Pietro e chiamo da Cagliari. Voglio parlare del divieto di gravidanza per altri. E faccio un esempio. Se una ragazza incinta si reca al consultorio per abortire e lì viene convinta a proseguire la gravidanza in incognito e poi dare il figlio in adozione, non è questa una gravidanza per altri?
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì anticiclone ancora protagonista sul territorio nazionale, avremo però un lieve indebolimento del campo barico e dunque questo permetterà la formazione di qualche acquazzone temporale sparso anche al nord, segnatamente sulle zone alpine e sulla dorsale appenninica settentrionale, con locali sconfinamenti verso sera anche sull'area pedemontana, specialmente del Piemonte. Locale fenomeno anche sul resto della dorsale appenninica, mentre sarà in prevalenza soleggiato e ancora piuttosto caldo sulle zone costiere, con massime intorno ai 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso, quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita.
2: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 21:58.

0: Margherita Notizie.
1: Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo italiano di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della procura della capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e la motivazione della Farnesina. Massacrata di botte dopo giorni di torture, la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso la moglie 45enne dalla loro casa a Castigliano in provincia di Ascoli Piceno nel dicembre 2024. Sentenza giusta, dice l'avvocato della famiglia della vittima, Nazario Agostini.
2: L'unico tema in qualche maniera controvertibile era quello della colpevolezza dell'imputato.
1: Possibile ricorso in appello, annuncia invece il legale di Malavolta, Saveria Tarquini.
3: La pena dell'ergastolo era prevista per tutto questo, per il capo di imputazione, ci sta. Adesso aspettiamo le motivazioni e poi valuteremo l'appello, andiamo avanti.
1: È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Resta comunque alta l'allerta. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Un giorno insieme.
5: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: Giorno insieme con Pino Daniele. Torna fra un'ora.
1: Enrico Ruggeri, poco più di niente.
2: Caffè, grazie, ma non ne voglio.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
2: Non so.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Tonino da Taranto. È notorio che ogni famiglia, con il canone energia elettrica, paga anche il canone RAI. Per canone si intende il corrispettivo dovuto dall'utente in cambio di un servizio dallo stesso richiesto. Va bene l'addizione canone per l'energia elettrica, servizio richiesto dall'utente. Ma per la RAI, quale utente ha mai presentato richiesta? La verità, caro cittadino italiano, devi pagare e basta, altrimenti da dove devono uscire tanti soldi per pagare degli illustri presentatori o ospiti della cara RAI?
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 22:25.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Socrate? Tutte le guerre sono combattute per denaro. Sa cosa diceva Schopenhauer? Con l'eliminazione del diritto del più forte si è introdotto il diritto del più furbo. Sa cosa diceva Deleuze? Coloro che sono alla ricerca di un asino troveranno sempre uno specchio.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Io Carlo, mamma e

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo fare un annuncio, ovvero qui in Italia quando fai la raccolta differenziata non sei retribuito dallo Stato ed è una cosa sbagliatissima. Chiunque fa la raccolta differenziata deve essere retribuito dallo Stato. Questo deve essere chiaro.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Di rotta su Cuba. Essere o non essere.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 22 e 54 minuti.

Io sono Maria e chiamo da Milano. Ascolto Radio Margherita perché la radio dei miei sogni, quella che mi fa tornare indietro nel tempo, quella che mi fa ascoltare la musica che mi ha fatto crescere, che mi ha fatto diventare donna e madre, e l'ascolto insieme a mia figlia. E sono volentieri con voi tutto il giorno. Siete miei amici ormai. Un bacione a tutti voi di Radio Margherita.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Shirley Bassey, chi si vuol bene come noi.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La questione russa si pone improvvisamente in tutta la sua importanza. Che cos'è la questione russa? Non riguarda Tolstoi, Dostoevsky o il comunismo dell'Unione Sovietica. Riguarda l'attuale rapporto dell'Europa e quindi dell'Italia con la Russia di Putin, dopo la scoperta di una rete di spionaggio in Italia che ha portato all'espulsione di due attaché militari dell'ambasciata russa a Roma, e dopo anche le polemiche sulla votazione in ordine sparso della risoluzione pro-Ucraina ieri al Parlamento europeo, con Lega, Vannacci, ma anche 5 Stelle contrari. E anche, aggiungiamo, le parole di Conte pronunciate ieri nel primo esempio di manifestazione comune del Campo Largo a Napoli, parole sprezzanti riguardo alla minaccia russa, che non esisterebbe, sarebbe fabbricata, sarebbe una macchinazione per poter fare il riarmo, utilizzare i soldi che sarebbero utili per le spese sociali a favore della difesa. È chiaro che tutto questo messo insieme provoca un'onda d'urto molto forte, che sarà ancora più forte quando arriverà dalla Russia la ritorsione per l'espulsione dei due attaché militari. E non potrà che essere l'espulsione di un, probabilmente dello stesso numero di funzionari italiani dell'ambasciata a Mosca. Ma qui entra anche la coda del diavolo, perché non si può non ricordare, per assonanza, se non politica, sicuramente storica, che un politico italiano di gran voga in questo momento è stato attaché militare all'ambasciata italiana a Mosca, proprio lui, il generale Vannacci.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: La tua radio preferita? Radio Margherita.
4: Mischio i problemi coi miei pensieri, ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: No al bullismo. Un insulto può lasciare ferite invisibili ma profonde. Scegli di essere gentile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Viaggio inizia qua.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Chiamo dalla provincia di Napoli e volevo riallacciarmi al discorso del signore dell'evasione dei medici. Beh, direi fino a un certo punto, quelli almeno ci aiutano a salvare la vita. Ma di tutti questi parrucchieri che vanno in giro per le case, quelli bisognerebbe guardare.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Leandro Barsotti, Amarena.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Gianni Bella.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Gianni Bella.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Dolce Uragano,
1: Io canto e tu,
2: No,
1: Non si può morire dentro,
2: Più ci penso
1: e Toc Toc.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Modà.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. È mezzanotte. È 32 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Michele Zarrillo. Il vero amore.
1: Le tue lacrime innocenti nel silenzio della sera, tutto insieme mi succede,

0: Radio Margherita per la saggezza.
1: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

fermi questa gente intorno. Manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno. Ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella mia

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto, so che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace,

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
2: Radio Margherita.
1: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Salvatore, chiamo da Napoli. Volevo dare un consiglio a chi per essere naturalmente. Perché non impongono un viva voce in macchina, in modo tale che le risposte non vengono date prendendo il telefonino in mano e quindi combinando guai? Ok, potrebbero imporlo come ci imposero le cinture di sicurezza tanti anni fa e fare in modo che non succedano incidenti, perché questi telefonini veramente fanno guai. Tenuto conto che questi aggeggetti per rispondere senza toccare il telefonino costano sull'ordine delle 20-25 euro, io dico che dovrebbero veramente imporli, lo ripeto ancora questa parola, perché noi siamo un popolo che se non ci vengono imposte le cose non le facciamo.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: sai.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 10 luglio. È mezzanotte e 54 minuti.
2: Radio Margherita,

0: scritta musica italiana.
1: Tiziano Ferro, Amici per errore.

0: Margherita. Ascolto Radio Margherita perché fa vivere molte emozioni e fa ascoltare tante canzoni che a me piacciono. Radio Margherita è la mia radio preferita.
1: Radio Margherita ti fa vivere molte emozioni perché è la tua radio preferita, anche a Caltanissetta.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Donaggio.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Perdonala. Si sono confrontati oggi Franco Tozzi e Little Tony.
1: Confronti! La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Dina da Salerno. Il mio messaggio è rivolto ai sindacati che lottassero per eliminare la legge Fornero, perché noi lavoratori che abbiamo versato contributi meno di 20 anni non possiamo accedere alla pensione. Almeno vengono restituiti i contributi versati per quegli anni che abbiamo lavorato, perché il nostro salvadanaio. Spero tanto che non l'hanno fatto prima i sindacati, ma adesso che lo faranno. Grazie e saluti da Salerno. Siete forti, ragazzi, è una bellissima radio.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Assaggiando la cottura della pasta vi siete scottati le labbra e la lingua? Un rimedio valido consiste nel bere subito un sorso di latte freddo che vi calmerà velocemente il fastidio.
0: I consigli della nonna.
1: Se cuocete della carne con il grill, mettete nella teglia sottostante un pezzo di pane. Assorbirà il grasso che cola ed eviterà cattivi odori.
0: I consigli della nonna.
1: Dovete pulire degli oggetti in rame? Utilizzate la cenere del caminetto. Una volta setacciata fine fine, potrete usarla per sgrassare e lucidare perfettamente il rame.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: La droga promette emozioni, ma porta solo distruzione. Non farti ingannare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Luca da Cosenza, il mio appello è quello di prendere, quando si prende un cane, prenderlo dal canile e non di razza, pensando di avere un'esposizione. E vi garantisco che sono molto più intelligenti e poi comunque fate un'opera veramente buona, un'opera di cuore, e sicuramente vi sentirete più gratificati e galvanizzati. Grazie ancora, ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Orietta Berti. In viaggio.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 10 luglio, è l'una e 53 minuti.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.